di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resto la barba, ma la sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, resto la barba, resto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

la folla per carità. Ehi Figaro, sol qua. Ehi Figaro, sol qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Rotto precisimo sopra il fulmine sopra la coda della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. La la la la.

0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella, sen gia cola, del parco ne solingo vi.

0: cielo. Lucia forse l'amo. Unque ridite
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel viale.
0: Io fremo nel tuo

0: Un certo sposo.
1: Prega, e vorrei sapere dove è.
0: A te s'appresta il palo.
1: La tomba, a me s'appresta.
0: Ora fatale è questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata nella polvere, la parte che io seguia.
1: Oh, io tremo.
0: Al precipizio ortuo.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano